0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Sensibilità, qualità, esperienza.
5: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
5: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni, 06 475 44485.
6: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
8: Radio Italia anni 60.
9: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
8: Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

Confession of the Groove.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
3: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
2: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
3: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
2: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Vola. Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: Vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio.

0: tutto, frena. Ciao.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticata.

niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru. Gli disse portami domani il cuore di tua madre. Per

quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: La tua acqua è veramente potabile?
2: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
1: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
2: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 09 46, anche WhatsApp.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
4: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
5: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
4: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60. Ciao!

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Ho capito una cosa seria.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, tu, da da da.
4: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202. Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness. Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
4: Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
5: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
1: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
0: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
1: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
0: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
1: Health Point Medical Care di Formello, il punto di riferimento per la tua salute.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: 7 giorni su 7. 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: le 7.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione. Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
7: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Italia Anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, soprattutto sulle due isole maggiori, con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Meteo, previsioni.
1: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce verde, Roma.
3: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio-Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al Della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Radio Italia Anni 60 Roma.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia Anni 60. Musica indimenticabile.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli segnalato un incidente al chilometro 624-200 all'altezza di Frosinone verso Napoli, incidente che al momento non crea problemi alla circolazione, raccomandiamo comunque la dovuta prudenza. Circolazione che al momento è regolare sull'intera rete viaria, dove non si segnalano particolari problemi. Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Nettuno. A causa di una frana avvenuta il 9 ottobre, la circolazione è sospesa tra Padiglione e Marechiaro. I treni regionali pertanto possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Tempo.

0: Tempo.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: 8 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno e una buona domenica a tutti. La coalizione a guida saudita accusa gli Houthi di aver commesso un crimine di guerra con l'attacco all'aeroporto di Riyadh che ha provocato 3 morti e oltre 300 feriti tra i civili e il personale. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, tra le vittime ci sono 4 cittadini sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano. L'esplosione ha provocato danni materiali e fatto scattare l'evacuazione dello scalo. Gli Stati Uniti valutano un possibile intervento militare. Il presidente Trump ha dichiarato che Washington prenderà una decisione nelle prossime ore. Dura la condanna del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui gli attacchi dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti. E dopo le aspre critiche del leader ucraino Zelensky in merito all'accordo per la sospensione delle sanzioni al diesel russo raggiunto tra il presidente Trump e Vladimir Putin, Washington ha minacciato di mettere fine alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev se continuerà a colpire le raffinerie di petrolio russe. A paventare la misura sarebbero stati gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, nel corso dei colloqui con la controparte ucraina a Miami. Ancora maltempo sull'Italia, con danni e disagi soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, alle isole Eolie un violento temporale ha allagato decine di abitazioni a Lipari, provocando l'esondazione di 2 torrenti e lasciando numerosi automobilisti bloccati. Situazione critica anche nel Reggino, tra frane, voragini e auto trascinate dalla forza dell'acqua. A Napoli 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale in zona Mergellina per una frana. Giornata di cortei ieri per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa da diversi movimenti e associazioni per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Da Roma a Milano, Bologna, Torino e Napoli, dove era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg, decine di iniziative pro Gaza si sono svolte in contemporanea in molte città europee, con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. Siamo allo sport, calcio, Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria superando il Frosinone per 3-0 al Maradona. Decisiva la doppietta di Kevin De Bruyne, assegno sul rigore al 29esimo e nel recupero, intervallata dalla rete di Noalanga al 32esimo. Con questi 3 punti la squadra di Max Allegri sale a quota 10, agganciando proprio il Frosinone. Vince con lo stesso risultato anche l'Inter, che travolge il Parma a San Siro, assegno Susic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram, tutti nel primo tempo. I nerazzurri salgono così momentaneamente in vetta alla classifica con 16 punti in attesa delle gare di Roma e Lazio. Infine la Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position al Gran Premio di Singapore, alle sue spalle le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, 4ª posizione per il leader del mondiale Antonelli, davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Partirà invece dall'ultima posizione Russell, penalizzato dal cambio della power unit sulla Mercedes. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Ma non prende mai.
5: Cosa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Trovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Alta pressione in rinforzo in questa giornata di domenica sul Lazio, condizioni di bel tempo dappertutto, nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso solo sull'entroterra, l'area appenninica altrove bello con sole, temperature in aumento, in ripresa un po' dappertutto, massime odierne superiori ai 20 gradi, anche fino a 24-25 gradi tra Roma e Latina. Condizioni di bel tempo poi che proseguiranno anche nel corso di lunedì, la giornata di lunedì sarà di cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Luce verde, Roma.
0: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Al Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
11: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla A1 Roma-Napoli, dove sono segnalati due incidenti, il primo all'altezza di Frosinone verso Napoli, l'altro tra Colleferro e Valmontone verso Roma. E sempre per incidente in provincia di Viterbo, chiusa la Nepesina all'altezza del bivio per la Cassia nelle due direzioni. Anche in questo caso raccomandiamo la dovuta attenzione. E a Roma è in corso l'evento sportivo Triathlon Olimpico Ostia. Fino alle 14.30 saranno chiuse al transito veicolare le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra piazzale Cristoforo Colombo, via del Lido di Castel Porziano e tra piazzale Amerigo Vespucci e lungomare Amerigo Vespucci. Attive inoltre deviazioni per le linee bus di zona. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Italia anni 60.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Luce verde, Roma.
11: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al Della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
12: Radio Italia anni 60 Roma.
13: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio-Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44485.
3: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla A1 Roma-Napoli, dove sono segnalati due incidenti. Il primo all'altezza di Frosinone verso Napoli, l'altro tra Colleferro e Valmontone verso Roma. E sempre per incidente in provincia di Viterbo, chiusa la Nepesina all'altezza del bivio per la Cassia nelle due direzioni. Anche in questo caso raccomandiamo la dovuta attenzione. E a Roma è in corso l'evento sportivo Triathlon Olimpico Ostia. Fino alle 14.30 saranno chiuse al transito veicolare le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra piazzale Cristoforo Colombo, via del Lido di Castel Porziano e tra piazzale Amerigo Vespucci e lungomare Amerigo Vespucci. Attive inoltre deviazioni per le linee bus di zona. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
7: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
6: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla A1 Roma-Napoli, dove sono segnalati due incidenti. Il primo all'altezza di Frosinone verso Napoli, l'altro tra Colleferro e Valmontone verso Roma. E sempre per incidente in provincia di Viterbo, chiusa la Nepesina all'altezza del bivio per la Cassia nelle due direzioni. Anche in questo caso raccomandiamo la dovuta attenzione. E a Roma è in corso l'evento sportivo Triathlon Olimpico Ostia. Fino alle 14.30 saranno chiuse al transito veicolare le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra piazzale Cristoforo Colombo, via del Lido di Castel Porziano e tra piazzale Amerigo Vespucci e lungomare Amerigo Vespucci. Attive inoltre deviazioni per le linee bus di zona. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
3: Mi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla Pontina tra Castel Porziano e Castel Romano verso Pomezia, e dopo il maltempo di questi ultimi giorni permangono smottamenti su alcune strade del litorale a sud di Roma, in particolare nella zona di Anzio e Nettuno. Ancora sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Nettuno tra Padiglione e Marichiaro, sono attive corse con bus. A Lido di Ostia fino alle 14.30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Proseguono in provincia di Frosinone i lavori sulla superstrada Sora Atina Cassino, con transito su riduzioni della sede stradale in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Il termine dei lavori è previsto per la fine di ottobre. Non si escludono rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
3: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
2: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
3: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla A1 Roma-Napoli, dove è segnalato un incidente che ha coinvolto un camion al chilometro 578 tra Valmontone e il bivio per Roma Sud in direzione della città. Un altro incidente rallenta il traffico sulla Pontina tra Via di Pratica e Castel Romano in direzione di Latina. Ci spostiamo sulla provinciale Cimina, nel territorio di Viterbo, dove per un incidente con veicolo ribaltato si transita con senso unico alternato all'altezza del chilometro 13 nei pressi di Caprarola. Incidente anche sulla regionale di Fiuggi, in provincia di Frosinone, qui all'altezza di Alatri. Anche in questo caso si transita con senso unico alternato. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. De André, a 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone, alle 12.30 a Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: Saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, soprattutto sulle due isole maggiori, con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla Pontina tra Castel Porziano e Castel Romano verso Pomezia e dopo il maltempo di questi ultimi giorni permangono smottamenti su alcune strade del litorale a sud di Roma, in particolare nella zona di Anzio e Nettuno. Ancora sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Nettuno tra Padiglione e Marichiaro, sono attive corse con bus. A Lido di Ostia fino alle 14.30 il triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Proseguono in provincia di Frosinone i lavori sulla superstrada Sora Atina Cassino, con transito su riduzioni della sede stradale in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Il termine dei lavori è previsto per la fine di ottobre. Non si escludono rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
5: Radio Italia, anni 60.
6: Trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Italia, anni 60. Alta pressione in rinforzo in questa giornata di domenica sul Lazio, condizioni di bel tempo dappertutto, nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso solo sull'entroterra, l'area appenninica altrove bello con sole, temperature in aumento, in ripresa, un po' dappertutto, massime odierne superiori ai 20 gradi, anche fino a 24-25 gradi tra Roma e Latina. Condizioni di bel tempo poi che proseguiranno anche nel corso di lunedì, la giornata di lunedì sarà di cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità.
9: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla A1 Roma-Napoli, dove è segnalato un incidente che ha coinvolto un camion e un'autovettura al chilometro 596 tra Nanni e Colleferro in direzione Roma. Un altro incidente rallenta il traffico sulla Pontina tra Via di Pratica e Castel Romano in direzione di Latina. Ci spostiamo sulla provinciale Cimina, nel territorio di Viterbo, dove per un incidente con veicolo ribaltato si transita con senso unico alternato all'altezza del chilometro 13 nei pressi del lago di Vico. Anche in questo caso raccomandiamo la dovuta attenzione. E passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Nettuno. A seguito di una frana avvenuta lo scorso 9 ottobre, la circolazione resta sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
8: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: In primo piano il calcio, negli anticipi della 6ª giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
6: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo 6ª la Ducati di Marc Marquez, tornato 2º nel mondiale a -2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della 3ª giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
7: Ma non prende mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Al Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia, con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte

0: un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
1: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.
2: Ma che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. La ricetta dei ciccirini, il compagno di cella, precisa mamma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
3: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentino rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

pensare più. Là fuori il mondo è bugiardo, perché non è l'amore che hai visto te. Chiudi gli occhi e non pensare che

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A24 Roma-Teramo segnalato un incidente al chilometro 28 e 900 tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione Roma. Incidente che al momento non crea problemi alla circolazione. Raccomandiamo comunque la dovuta prudenza. Sta provocando disagi invece un incidente avvenuto sulla Pontina nei pressi del bivio per via di Pratica in direzione di Latina. Al momento ci sono incolonnamenti a partire da Spinaceto. Ci spostiamo infine sul tratto urbano della A24, dove si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. A più tardi.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7. 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio

0: e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
3: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
2: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Come prende mai?
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al Della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
5: Grazie.
6: Grazie.
5: Grazie.
4: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
7: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Biper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un incidente che ha coinvolto più veicoli sta provocando disagi alla circolazione sulla Pontina. Al momento ci sono code a partire da Spinaceto fino a Castel Romano in direzione di Latina. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove si procede a rilento tra le uscite Appia e Tuscolana in carreggiata esterna. Sulla stessa Appia, code tra Via dei Laghi e Frattocchie in direzione di Albano. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Nettuno. A seguito di una frana avvenuta lo scorso 9 ottobre, la circolazione resta sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
6: Un servizio della Regione Lazio.
8: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio Italia, anni 60.
9: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: sapere.
1: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce Verde, Roma.
3: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Al Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Sensibilità, qualità, esperienza.
5: Da più di 30 anni Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
5: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni, 06 475 44 485.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Ore 13 e 5 minuti.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
2: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione. Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi. Da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al 7° mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri, ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il Poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martín e Ayogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'11ª vittoria in top class e la 300ª di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata, Martín scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso. L'informazione torna più tardi. Radio Italia anni 60. L'info

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Al Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e

0: Eolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Radio Italia, anni 60.
3: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
4: Astral Infomobilità.
5: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli segnalato un veicolo in panne tra il bivio per Roma Sud e Valmontone verso Napoli, veicolo che al momento non crea disagi alla circolazione, raccomandiamo comunque prudenza. Circolazione che al momento è regolare sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi. Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Nettuno. A seguito di una frana avvenuta lo scorso 9 ottobre, la circolazione resta sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Al Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Vola. Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: Vola è disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
1: Radio Italia anni 60.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: ti piace Schubert.
1: Ore 14 e un minuto.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca, possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto, compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi. Da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al settimo mese e della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri, ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il Poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martine a Yogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'11ª vittoria in top class e la 300ª di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata, Martin scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
6: Ma non prende mai.
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.
10: Ragazze ci sorridono.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia, anni
1: 60. Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce Verde, Roma.
3: Bentrovati, questa mattina è in programma una processione che si muoverà tra il Rione Ponte e l'area del Vaticano, con partenza da Piazza dell'Oro nei pressi di Via Giulia e arrivo in Piazza Pio XII, a pochi passi da Piazza San Pietro, attese circa 2500 persone, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli, modifiche anche per il trasporto pubblico della zona, il tutto dovrebbe terminare entro le 15:30. Sempre questa mattina gara podistica nel quartiere San Paolo, con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere, fino alle 13 previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. A Lido di Ostia fino alle 14:30 il Triathlon Ostia, con gare di nuoto, bici e corsa, coinvolte diverse strade del litorale romano, tra cui porzioni del lungomare, la Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. E alle 15 all'Olimpico Lazio Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con possibili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete, come sempre, consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Luce Verde, Roma.
6: Ben trovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
7: Radio Italia anni 60 Roma.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
7: Astral Infomobilità.
8: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli segnalato un veicolo in panne tra il bivio per Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Veicolo che al momento non crea disagi alla circolazione, raccomandiamo comunque prudenza. Circolazione che al momento è regolare sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi. Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Nettuno. A seguito di una frana avvenuta lo scorso 9 ottobre, la circolazione resta sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. A più tardi.

0: nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi. Da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al 7° mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri, ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il Poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martín e Ayogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'11ª vittoria in top class e la 300ª di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata Martín scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso. L'informazione torna più tardi.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
6: Ma non prende mai.
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.
10: Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Radio

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma. La tua acqua è veramente potabile?
4: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
4: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 09 946.

0: Curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Italia, anni 60. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Meteo, previsioni.
6: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
7: Astrol Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, sulle autostrade dalle ore 7 fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Ci spostiamo in provincia di Rieti e riaperto al transito veicolare la strada regionale 521 di Morro, attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra Morro Reatino e Leonessa. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma Nettuno permane sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce Verde, Roma.
3: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Lo sapevi che la primavera forma di tutela della salute è la prevenzione?
2: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
1: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
2: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
1: Direttore sanitario dottor Marcello Fatale.
2: Health Point Medical Care di Formello, il punto di riferimento per la tua salute.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
1: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ore 16 e 3 minuti.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca, possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto, compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi. Da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al settimo mese e della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri, ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martin e Ayogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'undicesima vittoria in top classe, la 300esima di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata Martin scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso. L'informazione torna più tardi.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
5: Saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Lazio con qualche innocua velatura solo di passaggio. Domani maggiore variabilità con delle nubi a tratti compatte che nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
7: Luce Verde, Roma. Ben trovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20 e 30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
9: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astrol Infomobilità.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per un veicolo in panne sulla statale Pontina che crea code da Castel di Decima a Spinaceto in direzione raccordo anulare. In senso opposto, all'altezza di Castel Romano, si rallenta per traffico. Un altro veicolo in panne, fermo in galleria, provoca rallentamenti sul tratto urbano della 24 da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro. Ricordiamo che sulle autostrade nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Ci spostiamo in provincia di Rieti, riaperta al transito veicolare la strada regionale 521 di Morro, attivo il unico alternato regolato da impianto semaforico tra Morro Reatino e Leonessa. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. Ad Albano Laziale, per la manifestazione Atmosfere del Mondo Romano Antico, è in corso fino alle ore 20 il divieto di transito e sosta su Viale Risorgimento. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma-Nettuno permane sospesa tra Padiglione e Marechiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
5: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
6: Sensibilità, qualità e esperienza.
7: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
6: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
7: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
9: Radio Italia anni 60.
8: Le novità di oggi, i successi di domani.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione. Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi, da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al 7° mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martín e Ayogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'11ª vittoria in top class e la 300ª di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata Martín scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso. L'informazione torna più tardi. Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
5: Come prende mai?
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Trovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
11: Luce verde, Roma.
12: Ben trovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
11: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
10: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: La tua acqua è veramente potabile?
3: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
3: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 09 46, anche WhatsApp.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
9: Astrol Infomobilità.
10: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Borgo Santa Maria a Campomaggiore in entrambi i sensi di marcia. Un altro incidente sulla via Cassia crea coda all'altezza di Sette Venepalo in direzione Roma. Andiamo sulle autostrade, per un altro incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, si sta in fila da Sette Bagni al bivio per il raccordo anulare. Un veicolo fermo

0: Sulla corda anulare in careggiata interna accude dalla Flaminia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Ardeatina. In careggiata esterna accude a tratti dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina all'altezza di Castel Romano in entrambe le direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma Nettuno permane sospesa tra Padiglione e Marechiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Italia, anni 60.
10: Saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Lazio con qualche innocua velatura solo di passaggio. Domani maggiore variabilità con delle nubi a tratti compatte che nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

era senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato.

0: sì.
1: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
2: Luce Verde, Lazio.
3: Buon pomeriggio. Per incidente si sta in fila sulla diramazione di Roma Nord tra lo svincolo di Castelnuovo di Porto e il raccordo anulare direzione Roma. Code verso Roma anche sulla via Cassia per traffico tra Formello e Castel De Ceveri. Anche sulla via Pontina segnaliamo code a tratti verso Roma tra Pomezia e il Bivio per pratica di mare. Andiamo in provincia di Latina, dove per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina, direzione sud. Per interventi ad un viadotto è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo di Soriano Chia fino allo svincolo di Orte per l'autosole in direzione Terni. Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno, per una frana è sospesa la circolazione tra Padiglione e Marechiaro. È attivo comunque un servizio bus sostitutivo. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
1: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
0: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Borgo Santa Maria a Campomaggiore in entrambi i sensi di marcia. Un altro incidente sulla via Cassia crea coda all'altezza di Sette Venepalo in direzione Roma. Andiamo sulle autostrade, per un altro incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, si sta in fila da Sette Bagni al bivio per il raccordo anulare. Un veicolo fermo in galleria provoca code sul tratto urbano della 24 da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro. Per il traffico sulla diramazione Roma Sud, brevi code da Tor Vergata a raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordiamo che sulle autostrade nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code dalla Flaminia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Ardeatina. In carreggiata esterna code a tratti dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina all'altezza di Castel Romano in entrambe le direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario, la circolazione della linea FL8 Roma Nettuno permane sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato. Seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo, ha detto riferendosi ai medici. Il portavoce vaticano Matteo Bruni indica circa una settimana di ricovero dopo l'intervento. Messaggi di vicinanza da Mattarella e Meloni, confermata la visita in Perù a novembre. 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, secondo l'autorità saudita per l'aviazione civile. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita attribuisce il raid agli Houthi, che oggi hanno minacciato nuovi attacchi contro gli aeroporti sauditi. Nel pomeriggio i giornalisti dell'agenzia France Press hanno udito un'altra esplosione nel centro della capitale. La causa non è stata chiarita. Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid sauditi contro i ribelli yemeniti. E sempre il presidente statunitense annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina con effetto immediato, sostenendo che entrambe le parti abbiano accettato. Secondo il giornalista Barak Ravid, che ha parlato con Zelensky, il presidente ucraino ha detto che l'annuncio è stato una novità per lui. Se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Sono le parole riportate da Ravid. Zelensky chiede anche quando inizierà il cessate il fuoco. Alla richiesta di nuove elezioni avanzata da Trump ha risposto: spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Secondo l'ANMIL, dall'inizio dell'anno sono morti 701 lavoratori, contando anche gli incidenti nel tragitto tra casa e lavoro. Nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'associazione chiede il reato autonomo di omicidio sul lavoro e una procura nazionale specializzata. Le celebrazioni si svolgono a Lungarone. Per Mattarella è un dovere intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, attraverso prevenzione e formazione. La procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Starita, 33 anni, incinta al settimo mese, e della bambina che portava in grembo. La donna è morta ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo i familiari, dopo un primo accesso per forti dolori, sarebbe stata dimessa, tornata a casa, avrebbe perso conoscenza e sarebbe stata riportata d'urgenza nello stesso ospedale. Gli accertamenti devono chiarire le cause dei decessi e la sequenza degli eventi. Formula 1, Max Verstappen vince per la prima volta il Gran Premio di Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes porta 102 punti il vantaggio su George Russell, nono al traguardo. Nel prossimo Gran Premio d'Austin, Antonelli avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. Per il calcio la Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in testa alla classifica a 16 punti. Finisce 0-0 invece Como-Roma, con i giallorossi in 10 nella ripresa per l'espulsione di Malen. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
5: Ma non prende mai.
6: Cosa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Luce verde, Lazio.
11: Buon pomeriggio. Per incidente si sta in fila sulla diramazione di Roma Nord tra lo svincolo di Castelnuovo di Porto e il raccordo anulare direzione Roma. Code verso Roma anche sulla via Cassia per traffico tra Formello e Castel De Ceveri. Anche sulla via Pontina segnaliamo code a tratti verso Roma tra Pomezia e il Bivio per pratica di mare. Andiamo in provincia di Latina, dove per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina Latina, direzione sud. Per interventi ad un viadotto è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo di Soriano Chia fino allo svincolo di Orte per l'Autosole in direzione Terni. Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno, per una frana è sospesa la circolazione tra Padiglione e Marechiaro. È attivo comunque un servizio bus sostitutivo. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
12: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
7: Radio Italia anni 60.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Astral Infomobilità.
11: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Borgo Santa Maria a Campomaggiore in entrambi i sensi di marcia. Risolto l'incidente su Via Cassia all'altezza di Sette Venepalo in direzione Roma. Nella stessa direzione per traffico sulla Cassia Bis, coda a tratti da Via Cessanese a Santa Cornelia. Andiamo sulle autostrade per un altro incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, si sta in fila da Castelnuovo di Porto al bivio per il raccordo anulare. Per traffico di rientro sull'A24 Roma-Teramo, coda a tratti da Carzoli Auricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, brevi code da Tor Vergata al raccordo anulare verso quest'ultimo. Coda a tratti anche sul tratto urbano dell'A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Ricordiamo che sulle autostrade nella giornata di oggi fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Andiamo su raccordo anulare in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla via Ostiense e più avanti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani. Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: incontra il pop italiano. Donna Roma.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Sensibilità, qualità, esperienza.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
4: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
6: Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Borgo Santa Maria a Campomaggiore in entrambi i sensi di marcia. Risolto l'incidente su via Cassia all'altezza di Sette Venepalo in direzione Roma. Nella stessa direzione per traffico sulla Cassia Bis, coda a tratti da via Cessanese a Santa Cornelia. Andiamo sulle autostrade per un altro incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, si sta in fila da Castelnuovo di Porto al bivio per il raccordo anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma-Teramo, coda a tratti da Carsoli Auricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, brevi code da Tor Vergata al raccordo anulare verso quest'ultimo. Coda a tratti anche sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Ricordiamo che sulle autostrade nella giornata di oggi fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla via Ostiense e più avanti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Ultimo amico, via. Domani se va a sposare.

0: 7:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione guidata dal Regno riferisce che un proiettile non identificato ha provocato un incendio in un terminal e che un missile da crociera è stato intercettato vicino allo scalo. L'aeroporto era già stato colpito ieri da un attacco che aveva causato 12 morti e oltre 300 feriti. Papa Leone XIV sarà operato nei primi giorni della prossima settimana per rimuovere un nodulo al polmone. Il Papa lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale. Il portavoce vaticano Matteo Bruni prevede circa una settimana di ricovero dopo l'intervento, confermata la visita in Perù a novembre. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina e sostiene che entrambe le parti siano d'accordo, ma Zelensky, nella conversazione riportata dal giornalista di Axios Barak Ravid, dice di non essere stato informato e chiede quando comincerà. Kiev è pronta a rispettarla se Mosca accetterà. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen conferma il sostegno europeo e annuncia nuovi finanziamenti per droni e missili questa settimana. 139 migranti, tra cui almeno 15 bambini, sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Djibouti in Africa orientale. Circa 84 persone risultano disperse, lo rende noto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni delle Nazioni Unite. La barca, diretta nello Yemen, si è capovolta vicino a Guer, a nord di Obok, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Il bilancio è ancora provvisorio. 7 ciclisti in ospedale, 2 in prognosi riservata dopo essere stati investiti da un'auto a Signa in provincia di Firenze. L'incidente è avvenuto questa mattina. Secondo la prima ricostruzione, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta. 4 feriti sono stati portati a Careggi, 3 all'ospedale di Prato. 6 giovani denunciati dai carabinieri a Belgioioso nel Pavese per l'aggressione a un uomo di 33 anni con disabilità. Secondo gli investigatori, lo avrebbero picchiato riprendendo le violenze con i cellulari e diffondendo i filmati sui social. Tra i denunciati c'è un minorenne, i fatti risalgono al 12 settembre. Le denunce sono state rese note oggi. Siamo allo sport, cominciamo dalla Formula 1. Max Verstappen vince a Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano porta 102 punti il vantaggio su George Russell, nono. Nel prossimo Gran Premio ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, 3 Aprilia sul podio. Martin torna in testa al mondiale. Per il calcio Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in testa a 16 punti. Il Bologna vince 2-1 a Lecce e finisce 0-0 con Roma, con Malen espulso nella ripresa. In corso Sassuolo-Milan alle 20:45, Cagliari-Juventus. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e 6.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Borgo Santa Maria a Campomaggiore in entrambi i sensi di marcia. Risolto l'incidente su via Cassia all'altezza di Sette Venepalo in direzione Roma. Nella stessa direzione per traffico sulla Cassia Bis, coda a tratti da via Cessanese a Santa Cornelia. Andiamo sulle autostrade per un altro incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, si sta in fila da Castelnuovo di Porto al bivio per il raccordo anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma-Teramo, coda a tratti da Carsoli Auricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, brevi code da Tor Vergata al raccordo anulare verso quest'ultimo. Coda a tratti anche sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Ricordiamo che sulle autostrade nella giornata di oggi fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Andiamo su raccordo anulare in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla via Ostiense e più avanti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla

dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra è

0: a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Mi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah!
3: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo 334 99 66 202 e 6.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria. Si sta in coda da Campomaggiore a Passo Corese in direzione Roma. Nella stessa direzione, per traffico sulla Cassia Bis, si rallenta da Formello al raccordo anulare. Sulle autostrade, risolto l'incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, permangono rallentamenti da Settebagni al bivio per raccordo anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma Teramo, code a tratti da Carsoglio Ricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, code da Tor Vergata al raccordo anulare. Rallentamenti sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. E sulla Cristoforo Colombo brevi code da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione su via dell'aeroporto code da via di Codizugna a via Trincea delle Frasche. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione guidata dal Regno riferisce che un proiettile non identificato ha provocato un incendio in un terminal e che un missile da crociera è stato intercettato vicino allo scalo. L'aeroporto era già stato colpito ieri da un attacco che aveva causato 12 morti e oltre 300 feriti. Papa Leone XIV sarà operato nei primi giorni della prossima settimana per rimuovere un nodulo al polmone. Il Papa lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale. Il portavoce vaticano Matteo Bruni prevede circa una settimana di ricovero dopo l'intervento, confermata la visita in Perù a novembre. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina e sostiene che entrambe le parti siano d'accordo, ma Zelensky, nella conversazione riportata dal giornalista di Axios Barak Ravid, dice di non essere stato informato e chiede quando comincerà. Kiev è pronta a rispettarla se Mosca accetterà. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen conferma il sostegno europeo e annuncia nuovi finanziamenti per droni e missili questa settimana. 139 migranti, tra cui almeno 15 bambini, sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Djibouti in Africa orientale. Circa 84 persone risultano disperse, lo rende noto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni delle Nazioni Unite. La barca, diretta nello Yemen, si è capovolta vicino a Guer, a nord di Obok, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Il bilancio è ancora provvisorio. 7 ciclisti in ospedale, 2 in prognosi riservata dopo essere stati investiti da un'auto a Signa in provincia di Firenze. L'incidente è avvenuto questa mattina. Secondo la prima ricostruzione, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta. 4 feriti sono stati portati a Careggi, 3 all'ospedale di Prato. 6 giovani denunciati dai carabinieri a Belgioioso nel Pavese per l'aggressione a un uomo di 33 anni con disabilità. Secondo gli investigatori, lo avrebbero picchiato riprendendo le violenze con i cellulari e diffondendo i filmati sui social. Tra i denunciati c'è un minorenne, i fatti risalgono al 12 settembre. Le denunce sono state rese note oggi. Siamo allo sport, cominciamo dalla Formula 1. Max Verstappen vince a Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano porta 102 punti il vantaggio su George Russell, nono. Nel prossimo Gran Premio ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, 3 Aprilia sul podio. Martin torna in testa al mondiale. Per il calcio Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in testa a 16 punti. Il Bologna vince 2-1 a Lecce e finisce 0-0 con Roma, con Malen espulso nella ripresa. In corso Sassuolo-Milan alle 20:45 Cagliari-Juventus. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
0: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi. Li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
4: Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Tra poco su Radio Italia

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Campomaggiore a Passo Corese in direzione Roma. Nella stessa direzione per traffico sulla Cassia Bis si rallenta da Formello a Raccordo Anulare. Sulle autostrade, risolto l'incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, permangono rallentamenti da Settebagni al bivio per Raccordo Anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma Teramo, code a tratti da Carsoglio Ricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, code da Tor Vergata a Raccordo Anulare. Rallentamenti sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Andiamo su Raccordo Anulare, in carreggiata interna code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. E sulla Cristoforo Colombo brevi code da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione su via dell'aeroporto code da via di Codizugna a via Trincea delle Frasche. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.

0: sera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All news.
5: Astral Infomobilità.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria. Si sta in coda da Campomaggiore a Passo Corese in direzione Roma. Nella stessa direzione, per traffico sulla Cassia Bis, si rallenta da Formello a raccordo anulare. Sulle autostrade, risolto l'incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, permangono rallentamenti da Settebagni al bivio per raccordo anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti da Carsoglio Ricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma-Sud, code da Tor Vergata a raccordo anulare. Rallentamenti sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Andiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. E sulla Cristoforo Colombo brevi code da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione su via dell'aeroporto code da via di Codizugna a via Trincea delle Frasche. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati ancora fino al prossimo 15 ottobre nella zona nord di Roma per lavori. Il sottopasso che dalla via Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Chiusura notturna fino al 31 ottobre anche sulla via Pontina tra le 20:30 e le 6 resta chiusa tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Si lavora di notte anche su via dei Colli della Farnesina all'altezza di Largo della Farnesina e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 fino al 15 ottobre, possibili dunque le attese. Vi ricordo infine che dal 19 settembre è attiva la nuova zona traffico limitato dell'Appia Antica. La ZTL è operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I varchi si trovano sulla via Appia Antica tra via delle Mura Latine e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via Appia Antica. Attenzione, siamo ancora all'interno del periodo di test prima dell'avvio delle sanzioni automatiche. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 69.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astrol Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Salaria, si sta in coda da Campomaggiore a Passo Corese in direzione Roma. Nella stessa direzione per traffico sulla Cassia Bis si rallenta da Formello a Raccordo Anulare. Sulle autostrade, risolto l'incidente sulla diramazione Roma Nord verso Roma, permangono rallentamenti da Settebagni al bivio per Raccordo Anulare. Per traffico di rientro sulla 24 Roma Teramo, code a tratti da Carsoglio Ricola alla barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma Sud, code da Tor Vergata a Raccordo Anulare. Rallentamenti sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale Est verso il centro. Andiamo su Raccordo Anulare, in carreggiata interna code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo si rallenta dalla Casilina all'Ardeatina. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Code anche sulla statale Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso il raccordo. E sulla Cristoforo Colombo brevi code da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione su via dell'aeroporto code da via di Codizugna a via Trincea delle Frasche. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Sono le 21.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione guidata dal Regno riferisce che un proiettile non identificato ha provocato un incendio in un terminal e che un missile da crociera è stato intercettato vicino allo scalo. L'aeroporto era già stato colpito ieri da un attacco che aveva causato 12 morti e oltre 300 feriti. Papa Leone XIV sarà operato nei primi giorni della prossima settimana per rimuovere un nodulo al polmone. Il Papa lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale. Il portavoce vaticano Matteo Bruni prevede circa una settimana di ricovero dopo l'intervento, confermata la visita in Perù a novembre. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina e sostiene che entrambe le parti siano d'accordo, ma Zelensky, nella conversazione riportata dal giornalista di Axios Barak Ravid, dice di non essere stato informato e chiede quando comincerà. Kiev è pronta a rispettarla se Mosca accetterà. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen conferma il sostegno europeo e annuncia nuovi finanziamenti per droni e missili questa settimana. 139 migranti, tra cui almeno 15 bambini, sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Djibouti in Africa orientale. Circa 84 persone risultano disperse, lo rende noto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni delle Nazioni Unite. La barca diretta nello Yemen si è capovolta vicino a Guer, a nord di Obok, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Il bilancio è ancora provvisorio. 7 ciclisti in ospedale, 2 in prognosi riservata dopo essere stati investiti da un'auto a Signa in provincia di Firenze. L'incidente è avvenuto questa mattina. Secondo la prima ricostruzione, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta. 4 feriti sono stati portati a Careggi, 3 all'ospedale di Prato. 6 giovani denunciati dai carabinieri a Belgioioso nel Pavese per l'aggressione a un uomo di 33 anni con disabilità. Secondo gli investigatori, lo avrebbero picchiato riprendendo le violenze con i cellulari e diffondendo i filmati sui social. Tra i denunciati c'è un minorenne, i fatti risalgono al 12 settembre. Le denunce sono state rese note oggi. Siamo allo sport, cominciamo dalla Formula 1. Max Verstappen vince a Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano porta 102 punti il vantaggio su George Russell, nono. Nel prossimo Gran Premio ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, 3 Aprilia sul podio. Martin torna in testa al mondiale. Per il calcio Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in testa a 16 punti. Il Bologna vince 2-1 al Lecce e finisce 0-0 con Roma, con Malen espulso nella ripresa. In corso Sassuolo-Milan alle 20:45 Cagliari-Juventus. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
5: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
6: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
7: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
6: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
1: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
2: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
4: Grazie.
5: Grazie.
4: Grazie.
3: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: ragazza delusa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
1: Radio Italia anni 60.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda e non importa quanta gente ho visto.

massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lo

0: Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: soli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
3: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
4: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
3: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

frate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
7: Le novità di oggi, i successi di domani.
6: Radio

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo

0: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
1: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
2: Sensibilità, qualità, esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Ritorna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
3: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
2: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
4: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
5: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
4: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
5: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale. Dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
2: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Donne, è arrivato Rocco, il gigolo! Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù! Donne, du-du-du, da-da-da!
0: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-9966-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-9966-202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.